0: Oh, Ivo, Ivo.
1: She,
0: hey, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she, she,